0: Cari fratelli e sorelle,
1: dear brothers and sisters,
0: in questo mese di maggio, da tutta la Chiesa,
1: throughout the month of May,
0: una corale invocazione
1: a united
0: di pace,
1: invocation for peace has risen from the Holy Church,
0: la preghiera del Santo Rosario,
1: especially through the prayer of the Holy Rosary,
0: as
1: an unbroken chain of prayer which has entrusted
0: della
1: to the intercession
0: Maria,
1: of the Virgin Mary,
0: I popoli martoriati
1: those
0: dalla
1: peoples
0: guerra.
1: Suffering from war.
0: Possa la divina sapienza illuminare la coscienza di chi
1: may divine wisdom enlighten the consciences of those in authority
0: verso
1: and guide
0: la
1: their decisions toward the sincere pursuit
0: pace giusta
1: of a just
0: e duratura.
1: And lasting peace.
0: Oggi in Italia si celebra la
1: Today, 25ª we celebrate the 25th day of relief.
0: Sono vicino alle persone malate,
1: I am near those who are sick,
0: se ne
1: and to all
0: cura.
1: Those who take care of
0: Ringrazio,
1: them. I thank them,
0: incoraggio
1: and
0: tutti
1: I encourage
0: coloro
1: them,
0: che diffondono la cultura della prossimità e della
1: all
0: cura.
1: Those who share this culture of solidarity.
0: Saluto con affetto tutti voi che siete
1: I greet
0: venuti
1: all
0: oggi
1: of you
0: in Piazza
1: who have come
0: Pietro,
1: here to St.
0: Romani
1: Peter's Square,
0: e pellegrini.
1: Both Romans and pilgrims.
0: In particolare do il benvenuto al vescovo e ai pellegrini della diocesi di Kumba in Cameroon.
1: In particular, I greet the pilgrims and bishop of Kumba in Cameroon.
0: Come pure al coro parrocchiale
1: also the
0: di
1: choir,
0: Donaeska Lusna in Slovakia.
1: The parish choir from Slovakia.
0: Saluto i polacchi
1: qui I greet
0: presenti.
1: Also the Polish people present.
0: E anche I partecipanti al
1: and
0: grande
1: also the participants in the great pilgrimage
0: santuario di
1: to
0: Piecari,
1: the shrine of
0: Piecari
1: in Poland, where Mary is venerated as the mother of social justice.
0: Saluto il gruppo Alpini di Rivoli.
1: I greet the group of Pini Rivoli.
0: I ragazzi di San Zeno Naviglio.
1: The young people from San Zeno Rivoli.
0: E I partecipanti alla staffetta dell'inclusione con alcuni vessilli realizzati da studenti di scuole superiori italiane.
1: And a group of students who have come from Italy.
0: Auguro a tutti
1: I wish all
0: buona
1: of you
0: domenica.
1: A blessed and happy Sunday.

0: Il Santo Padre da ora inizia l'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: La pace sia con voi.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
3: And now we will listen to the gospel.
0: Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto. Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Parola del Signore.

0: liturgica
1: e attraverso di essa
0: alla nostra vita,
1: generando
0: in noi una sensibilità spirituale che ci rende capaci di gustare la presenza di Dio per mezzo di Gesù Cristo. Naturalmente ciò avviene se noi non restiamo estranei o muti spettatori rispetto alla liturgia, ma vi partecipiamo con tutto noi stessi, corpo,
1: body,
0: mente e cuore,
1: mind and heart,
0: in obbedienza al comando del Signore. Attraverso il sacro rito veniamo così formati all'ascolto della parola di Dio, al rendimento di grazie e all'adorazione, alla condivisione fraterna e alla comunione ecclesiale. Scopriamo di essere un'assemblea dai molti volti, riunita dalla stessa fede. Il rito ci coinvolge in una sequenza di gesti e di preghiere ben definita, che talora può contrastare con la nostra individuale tendenza alla spontaneità. La sua logica, però, non è quella di imbrigliare la libertà in schemi. Al contrario,
1: in logic, however,
0: la sobrietà solenne dei suoi ritmi, il rito interrompe attività frenetiche, riconducendoci all'essenziale. Scopriamo così un'altra dimensione dell'agire, non guidata da calcoli produttivi, e un'altra esperienza del tempo e dello spazio. Nel rito sperimentiamo una logica di gratuità.
1: Troviamo
0: una sosta che rigenera il cuore. Riconosciamo di essere preceduti dalla grazia divina. Impariamo a vivere in un ritmo abitato dallo Spirito Santo. La grammatica del rito è intessuta dei segni e dei simboli propri della liturgia. In essa, come afferma il Concilio, la santificazione dell'uomo è significata per mezzo di segni sensibili e realizzata in modo proprio a ciascuno di essi.
1: And il Catechismo della Chiesa Cattolica
0: approfondisce il valore di questi segni,
1: the Catechism of the Catholic Church explores the values of these signs,
0: nell'opera della creazione e nella cultura umana.
1: Of creation,
0: si precisa negli eventi dell'antica alianza,
1: specified by the event
0: si rivela
1: of Old
0: pienamente nella persona
1: in the person
0: e nell'opera
1: and
0: di Cristo.
1: Of Christ.
0: Emblematico è il segno dell'acqua.
1: The sign
0: dalle
1: of water is emblematic,
0: al diluvio,
1: from the origins of creation to the flood,
0: Rosso al
1: from
0: Giordano,
1: the crossing of the Red Sea to the Jordan,
0: che sgorga dal
1: right up to the water
0: Cristo,
1: flowing from Christ's
0: e diventa segno sacramentale,
1: which became a sacramental sign of immersion in his death and resurrection.
0: Segno e simbolo
1: sign
0: sono termini che spesso vengono usati come sinonimi.
1: In reality,
0: il segno è simbolico quando è capace di rimandare non solo a un'idea,
1: idea,
0: ma a un intero sistema di significati e di valori. Così, ad esempio,
1: in this way, for example, when we are sprinkled with holy water, our awareness of the gift received at baptism and our commitment to new life in Christ is rekindled.
0: In secondo luogo, i simboli hanno essenzialmente
1: un carattere pratico, in nature,
0: essendo anzitutto
1: being first and foremost actions,
0: più semplici e comuni,
1: simple and common,
0: come l'inginocchiarsi
1: such as kneeling
0: e darsi
1: and exchanging
0: la pace,
1: the sign of peace,
0: o più impegnative,
1: or more demanding,
0: come gli atti
1: such
0: costitutivi di ogni
1: sacrament.
0: Soprattutto, i simboli
1: above
0: hanno una singolare dimensione performativa e
1: transformative dimension,
0: sia verso gli elementi materiali che li compongono, sia verso coloro che vi entrano in contatto, generando appartenenza,
1: engendering
0: il cuore
1: a sense of belonging, touching the heart and mind,
0: autentiche
1: and
0: relazioni
1: giving rise to
0: ecclesiali.
1: Authentic ecclesial relationships.
0: Nella lettera apostolica Desiderio Desideravi,
1: letter, Desiderio
0: Papa Francesco
1: Desideravi,
0: facendo proprio un'affermazione di Romano Guardini, individuava il primo compito del lavoro di formazione liturgica. L'uomo deve diventare nuovamente capace di simboli. Abbiamo bisogno di lasciarci educare dai riti della liturgia, curando con mano fine e senza arbitrarietà la bellezza delle nostre celebrazioni e impegnandoci in un'autentica mistagogia. L'esperienza di una liturgia viva e devota, accompagnata da un'opportuna catechesi mistagogica, è la migliore risorsa per risvegliare in tutti quella apertura all'incontro con Dio che nella logica dell'incarnazione può avvenire solo coinvolgendo tutto l'uomo, spirito, anima e corpo.
1: Now we are going to listen to the Pope's summary read in French.
2: Très Saint-Père, les fidèles de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leurs prières à toutes les intentions de votre ministère apostolique universel. À la fin de l'audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes qui souffrent. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici un résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, nous souhaitons nous arrêter un instant pour réfléchir sur certains éléments constitutifs de la liturgie sacrée. Les rites de la liturgie chrétienne ne sont pas un simple revêtement extérieur du mystère sacramentel, ni un ensemble de cérémonies arbitraires, mais la médiation ecclésiale par laquelle le don divin nous parvient. Le rite donne forme à l'action liturgique et à travers elle à notre vie, ce qui nous rend capables de goûter la présence de Dieu par Jésus-Christ. La sobriété solennelle de ces rythmes interrompt l'activité frénétique, nous ramenant à l'essentiel. Dans la liturgie, la sanctification de l'homme est signifiée par des signes sensibles et réalisée d'une manière propre à chacun d'entre eux. Les symboles ont une dimension singulière, performative et transformatrice, générant un sentiment d'appartenance, touchant le cœur et l'esprit, suscitant d'authentiques relations ecclésiales. Nous avons besoin de nous laisser éduquer par les rites de la liturgie en soignant avec délicatesse et sans arbitraire la beauté de nos célébrations et en nous engageant dans une authentique mystagogie. L'expérience d'une liturgie vivante et pieuse est la meilleure ressource pour réveiller en chacun cette ouverture à la rencontre avec Dieu qui ne peut avoir lieu qu'en impliquant l'homme tout entier, esprit, âme et corps. Maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les pèlerins de langue française.
0: Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese, in particolare i giovani provenienti da Mauritius e dalla Francia. Fratelli e sorelle, possano le vostre liturgie, con la loro bellezza e solennità, essere sempre incentrate sul mistero e portare le vostre anime alla contemplazione di Dio Trinità. Possano costruire e manifestare l'unità della Chiesa in un'autentica e accogliente carità. Dio benedica voi e le vostre famiglie.
1: And now we will listen to the greetings. And now we will listen to the summary of the Pope's catechesis.
2: Je salue cordialement les pèlerins de langue française, en particulier les jeunes venus de l'île Maurice et de France.
1: Especially the young people from Mauritius and France.
2: Puissent vos liturgies, brothers and sisters,
1: may your liturgies with their beauty and solemnity always be centered on the mystery and lead your souls to the contemplation of the triune God. May they build up manifest the unity of the Church in authentic and welcoming charity. May God bless you and your families. And now we will listen to the Pope's greetings and the summary of the catechesis in English.
3: The English-speaking pilgrims and visitors wish to express to you their sentiments of deep respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as a successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick.
0: Dear brothers and sisters, in our series of catechesis on the Second Vatican Council, we continue our reflection on Sacrosanctum Concilium by looking at the elements of the rite, the sign and the symbol found in the sacred liturgy. The rite of the Christian liturgy is the ecclesial mediation through which the divine gift reaches us. In the liturgy, we are invited to participate, body, mind, and heart, and enter into a dimension inhabited by the Holy Spirit. In order to enter into this dimension, the liturgy is woven with signs and symbols that have a performative and transformative dimension. For example, kneeling is a sign of our worship of God, while exchanging the sign of peace points to our ecclesial communion. Further, signs help us to recall the constitutive acts of the sacraments, as when we are sprinkled with holy water, we remember our commitment to Christ. As we prepare for the solemnity of Corpus Christi, may each of us reawaken our openness to an encounter with God by rediscovering the signs and symbols of the sacred liturgy. I greet all the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, particularly the groups from England, Sweden, Australia, Indonesia, Myanmar, the Philippines, South Korea, Canada, and the United States of America. I greet in particular the scholars and participants in the conference Revising the World Medical Association Declaration of Taipei, and the organizing partners of the Global Summit Fostering Hope for Children. As we prepare for the solemnity of the Most Holy Body and Blood of Christ, let us be strengthened by this divine gift and become witnesses of his love to all we encounter. God bless you.
1: Now we are going to listen to the Pope's greetings and summary read in German.
4: Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebets in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, die Liturgiekonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils betont, die Christen sollten dem Geheimnis des Glaubens, dem eucharistischen Opfer, nicht wie Außenstehende oder stumme Zuschauer beiwohnen. Sie sollen vielmehr durch die Riten und Gebete dieses Mysterium wohl verstehen lernen. Der Ritus der Liturgie bezieht die Gläubigen mithilfe einer klar definierten Abfolge von Gebeten und Gästen mit ein und führt sie hin zum Hören des Wortes Gottes, zur Danksagung und Anbetung, zum brüderlichen Teilen und zur kirchlichen Gemeinschaft. Lassen wir uns auf die sinnenfälligen Zeichen und Symbole der Liturgie ein, die uns das Geheimnis Christi immer tiefer erschließen und in je eigener Weise in uns die Heiligung bewirken, die sie bezeichnen. Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen.
0: Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua tedesca. Vi auguro un buon soggiorno nella città eterna che vi aiuti a progredire nella fede. In modo particolare vorrei salutare l'Associazione degli Austriaci in Roma che festeggia il centenario della sua fondazione. Willkommen!
4: Ich übersetze. Ein herzliches Willkommen den deutschsprachigen Pilgern.
1: I extend a warm welcome to German-speaking pilgrims. I wish you a pleasant stay in the Eternal City, which I hope will help you grow in the faith. In particular, I would like to greet the Association of Australians in Rome, which is celebrating the centennial of its founding. And now we are going to listen to the Pope's greeting and summary in Spanish.
5: Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones como pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios, objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo.
0: Queridos hermanos y hermanas, continuando con las catequesis sobre la Constitución Sacrosanctum Concilium, hoy nos centramos en tres elementos constitutivos de la Sagrada Liturgia: el rito, el signo, el símbolo. El rito, en el que estamos llamados a participar con cuerpo, mente y corazón, es el medio eclesial que, dando una forma definida a la oración, nos ayuda a alcanzar los dones divinos. Está compuesto de signos sensibles que realizan la santificación del hombre, como el agua en el bautismo, y de símbolos que nos ayudan a dar significado y valores más profundos a la realidad que percibimos. Los símbolos son además gestos sencillos, como arrodillarse, darse la paz, o acciones más complejas, como los actos constitutivos de cada sacramento, que transforman tanto los elementos materiales como a quienes entran en contacto con ellos, generando un sentido de pertenencia, tocando el corazón y la mente y suscitando auténticas relaciones eclesiales. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española.
1: I warmly greet the Spanish-speaking

Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale.

0: of the audience or general audience, the Pope will bless us and we will sing our Father in Latin.
1: A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica, che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
2: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana.
0: I extend a warm welcome to the Italian-speaking pilgrims.
2: In particolare saluto le figlie del Sacro Cuore di Gesù.
0: The daughters of the Sacred Heart of Jesus.
2: I membri della famiglia Monfortana e le suore di Nostro Signore del Cenacolo.
0: The sisters of Our Lady of
2: Cenacolo, encouraging them to be a sign of hope
0: for all who thirst for God, for His truth and for His peace.
2: Una particolare parola desidero riservare ai sacerdoti e ai religiosi del Medio Oriente. Accompagno con la mia preghiera e la mia benedizione il vostro ministero e le attese dei rispettivi paesi. Mi rivolgo infine ai giovani, ai malati e agli sposi novelli. Questa settimana si celebra la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo.
0: O
2: secondo la più nota formulazione latina, la solennità del
0: Corpus Domini.
2: Nell'Eucaristia contempliamo Gesù, pane spezzato e donato per ciascuno di noi. Espressione della pietà eucaristica popolare sono le processioni con il Santissimo Sacramento, che si svolgono nelle strade di tanti paesi. A tale proposito, incoraggio a mantenere viva questa bella manifestazione di pubblica testimonianza della fede. A tutti la mia benedizione.
0: My blessings to you all.